all deaf. Tappa tappa tappa tudi, tappa tudi a tattudu, tattedu tiki di patu, e chi se chi la donno qua. Tappa tappa.

signora, Fados, per Dios, Fados, cavaliero. E de Grenadeira, Yona, Fasan, Yona, Seros, Seros, come Pedro.